Buona Solomon, morto tra le no, manu wodjakuli, manu solo, morto tra le tintini, canta moto, manu mose, yuri el mose, manu daktar, mele, tini aneno ti, dun titui boye, ninchala wod titing le yimoto kunu, morto tra le kerimano, mego, petra, morto petra dang, otiantini, sarabua, morto tra le no, otiantini, pitin, a cobuni, concrenu, Onuabero Jasper, man from the moon. Bye-bye.